Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Hey yo, Joe Emro.

0: Machete.
1: Machete.
0: Machete.
1: Machete.
0: Machete.
2: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio.

0: or radio. E.T. Winyo or radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa.
0: E.T. Winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio.

0: Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
2: Or radio.
0: Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro.
4: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.